0: vedette Tubambe femme d'affaires. Maman a Arion Dongala Trabeco. Hélène Cajou. Karine Karicho Mouli. Choisi Tingani.
1: Ma kwanze bakisa sa defo bote na mire. Kasi nanzo toa moto teo.
0: Costa Colère.
2: Nanga na place na ngaye. Odette Tubambe.
0: Nene Tubambe. Michel Tubambe.